Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

domanda c'è chi mi risponde. Quell'uomo c'è il visivo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trassessore che Dio lo perdoni, un 30 ai rullotti c'ha le bei visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le

C'ho la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attendo le

qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista che sa? Chi se son patiscente per chi se per niente se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe nusante, ma che a tinte voi state a

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'occhio.

0: più pesante.
1: Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con

dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

faccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, dalla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione, il benedetto.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovineo. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sapi.

domanda c'è chi mi risponde. Quell'uomo c'è il visivo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trassessore che Dio lo perdoni, un 30 e rullotte ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fa con le

Barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'occhio.

dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

bocca in bocca e alla stazione successiva. Molta più gente di quando partiva, manda un bacio chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra miserere e onesta emozione, il benettimero della bellezza la vuole accanto in processione. Una vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.